0: Didis, es gibt Problemli. Chances erwirkt sur de des Problem, sind gut kass.
1: Hi, schon. Hi. Ich grei quiz. Un mot, un point naïf de me, me force er präzis quel mot, tchem parle de desser le vie juste de faire musique ou de. Quels sont mes mots de scoucher son? Es un une personne qui discoure sur de ses sentiments, so pisers, et quella veramente direct. Mm-hmm. Hey, et de chant là, in quella chanson chant, die sur de mies problems, et imitate del verse, body, che mies problems, non sun veramente problems. Perché c'è vive una vita, c'è uno stil zair, robes, c'è otra lied vezza in lur vita. Perché c'è, hai grad c'è des mega important de thematiser ils privilegs, ein ils texts, e na dir, ja, es tu nu sche bein, et quin tu se turles robes, cim fem u sche privilegiert. In vice versa, quin sur de mies problems, c'è de cun mie vita privilegierte.
0: Sie mir nicht das Lukas gewinnen, nicht der Glattoi. Mir ein in die Teuglen ist der Text. Der Monden ilu, hey, die Problems asni. Wegen als bitter Sprüdel Sound, nie Brüder geti, Sonne sind gezogen.
1: Der Spätschef hat Musik in Mundart. Ese tschelle Lied, weine du man der per Widels Text und chi dem Kompliments per Ils Text. Hey. Et quello chatti mega bel per chi per me schon fitch important che message che sporta ore con la musica. Hai, preciso.
0: Ja. Gwene Kanzun, de Diniev Album, Ein Tag im Herbst, in Album Pi Spezial, die has kaufatsch spezielles Kausus per quel Album che has fatsch.
1: Also, mia Idee der, war am meinste für ein Album, che tut es un Paket. Em de pilio temp de scriver quel album, de nu fer releases durant quel temp, c'è de propcia quel focus, il scriver chansons, fin c'è de propcia quelles chansons, c'è less per quello. C'è less erweir almain duas featurings, c'è de er eintelo, c'è c'è dis mega bel. Ed alla fin de decis de fer un live album, de tu quel album, c'è c'è iso quel studio album, c'è x in un mod, o tu quels elements che arrive de fera entel studio e entel li stes moment der quel album sin quisches chansons chi des live su no cun des persones ensemble live in quel moment chi des un oter arrangement chi do un oter sentiment che fo er sin de fera un live album che nu tunne un scucel che che hai Quei waren sie Fatuas in November, entel Globe, a Zuz. Ja. E quei dere, grei, finuose mie eveniment più spektakulär da mie Karriere da Musik, perci ci dere propcia se, a quel moment era fitch intensiv, ed era x in un mod agito,
0: ja.
1: Quei dere un sentiment che non conosciaf più se bein.
0: Ja.
1: Also, Ich habe so ein Jazz-Konzert, das spielt, drehe ich an, so ein regulär meinst Konzert. Ich bin die, nun ist spü agito per so ein Konzert.
0: Nee.
1: Ich habe eh schon lernen, schon agito, eins im Konzert, das sein ist, uhuere lebendig.
0: Nee.
1: Ich könnte er bell.
0: Wo ist es, wenn ich sie leid auch in der Fall live?
1: Un interpret PJ Morton, auch quel nom, quel fosche, R&B, quel ist dell'America, et el a fat un album, et cella a er fat quel live album, cun quello, per quiste ragione, ed ed guardo quel video sin YouTube, e non sé quantes votes, ed er compro quel album sin vinile, et tuet, perché ci dere, per me dere proprio quell'idea de, vanter una persona ent il mondo de musica, ci porta ensemble persones per projects projects no
0: insadio mi dus
1: e hai quell'idea de porter ensemble la liet ci fa musica ensemble, svegli una conoscere idee, sono in sé semplicemente la persona ci scrive le canzoni, e non è essere la persona più cool in quel fall. E conosce sempre già lì ci sono loro strumenti, o loro voce, o c'è bene.
0: Yeah.
1: Cioè, ella è semplicemente portare quelli ensemble, ci fa ensemble bella musica.
0: Yeah.
1: Questo è il punto. E quello che arrivò a farlo, e quello era per me scu erklär, che non è l'ultima volta che faccio quello.
0: Cosa per te è di oi sin tribune e sas ok, io vai us fa din speil? Cosa as reaga? Vins nervus?
1: E creiche nus vetze, che vai nervus in quels moments. E crei l'unica roba che fac min che ten, che bat che des uno in speil, es che...
0: Shit.
1: Ma in des lur era ok, e crei des una roba ed exercizi de... Nu rester cul ciò a quel lö. Perché c'è... Clear, allora se es lo, es pensa, oh shit, oh shit. Ma zieve, stus x in un möd, smancer quel lo e fer in event, sul maximum. Senza, ir si, ne, non se, 60%, perché c'è il sotto, 40%, su nensche lo. E quel lö, c'è, es fatto il sbal. Ma mi c'è tent, am capite, er, c'è, su un sbal, e magit, tel mainz, c'è, la prossima canzone non c'è bella scuola adesso no, ma almeno la prossima zieve è l'ora di ciò buono.
0: In tutto il autoprogetto oggi ti va a sapere un po' di Rieu di Astra e le Stive e sono in concerto in Stives.
2: Also, liebe Leute, heute gehe ich zum Garnel auf Chur ein Stubenkonzert spielen. Ich bin jetzt zuerst schon auf Chur gegangen, um ein bisschen zu skaten, um mich auszutoben. Es war voll scheiße, ich habe mit dem Track nicht gestanden. Jetzt kann ich spielen. Dann bin ich irgendwann übergestresst, dass ich nicht den Sonnenuntergang verpasse. Und da bin ich jetzt in Chur am Umirren. Passi da rein.

0: Also Stubbekonzert nochmal keine Ahnung.
1: In Video dort Insta, et sind Insta, dies, schreiben Lieder, lange leider nicht, darum muss ich auch noch Low-Budget-Content generieren. Ist das eben auch gut, proprio gut Low-Budget-Content?
2: Nein, sehr schon. Also, ich glaube, l'unica roba, c'è pay per fair quello is, is CapCut Abo per fair quels bels Cuts. E tu il rest is, ja, also, e faccio quello, curce su nettel train sull'iPad, dann it is schon, oder meinst low budget. E du meint er, simple meinst, una persona al concerto, c'è, pu das is fair per video su ne. Posso trovare quels? Nein. Ja. Yeah. Faccio quello.
1: Kann euch heute dessere ein stives Gedingenuschensbock?
2: Questo era manchmal mega bello. Questo senti manchmal, che er a du sople met. Perché c'è gli stessi già fatti tra 8 und 9 Konzerts in Stüves, anche l'ultimo anno, also anche l'ultimo, se non sei, questo 4 Mai. E. Ja, le Lied ist mega cere. Els haben ja mega Bock, de. Für quelle Robe, der wenn simplement la manch gunels China so ein Konzert, la Lied teile, propte quels un jetzt durant tour del Konzert. Wes sche in Robe che che sunne che im Festival o x in le no sunne che qui jetzt schulo.
1: Ne. Also i Fokus voll sind da.
2: Hai man na ja x in möt schon ma natche physische o er will il focus su me, il focus è sulla musica o sul text, questo precis quella roba. E met quello anti le stüve, e port mi scenzuns anti le stüve, e nu port a mescu persone che will cels am chatten il più geil sich. E will be cels chatten mi scenzuns il più geil.
1: Volo, volo, et ras quel projekt vini pi un conoscenz, ni jetz ebu.
2: Il bote è semplicemente ci desi, cioè in quelle città, cioè faccio quel concert, rivide per una fanbase, cioè, e non sei il play rumensch per quello, nachhaltig. Mm-hmm. Perché c'è quel ci guardesse il mio TikTok, non venien forse il mio concert, ma quel ci investono in quello, vessen forse più cioè, cioè, voglio dem zaire insieme con mia band, e conoscen X in un mood er, dreh's quello, perché c'è da quinto adels, perché c'è da scritt quella canzone. In der Robe c'è nu fatsch, sul palk grand, perché c'è là, is er curious de quintere, nu se, 5 minuti surde, perché c'è so scritt quella canzone. Ma c'è in stüve, in sempre quella lied, is al di not der mood, allora
1: spoiler. Ja, intim.
2: Spoiler quintere quello, allora is dreh's quello, può schon esser, c'è post mobilisier de più lied, per nire mies Konzerts.
1: Nein. Das sind schon ein Kurt, sur dil futur. Tu weisst eins, tu wohl fag und der Musiker?
2: Eves, dit, usels, prossims per ans, Vollgas, ich guard dir, schkutschid weinte. Mhm. I hei, ein po, fair als Surface in quelle Uende der Mundart.
1: De.
2: C'è grai, c'è c'è tocco qualcosa che mi piace mega bene.
1: Mir che il romanzo, in quel caso?
2: Ed è sal più da struus. Mia lingua materna non è il romanzo, ed è studas. Mia seconda lingua materna è il romanzo. Ed è importante da scrivermi in cittente una canzone in romanzo per la mantenere della lingua. Ed è molto importante, ma in prima lingua è per me studas Schweizer halt scesco c'è pens e questo è il più simple per me da scrivere in quel modo.
1: So intendi già biasurde toi surde des projekts usa asches budien i per la chitarra et sonati c'è per tu desch per mundart gut gefa vergeti asches budien i per alla. Hast du schon die Jahre
2: die Zeugen gesungen, die wohl so nah? Ich glaube, es ist Herbst. Das ist der Titel des nuovo album. Yeah, era la prima che ho scritto.

0: Alle Wusch. Grazie, Fitz.
1: Grazie.
0: Grazie per la visita, Kau. Per futur tutto bien. Con la musica, vi ha piacere.
1: Grazie, Fitz.
2: Der Radio Grischa Talk.